la mia amica Lisette vuol sapere se il suo consiglio vi portò fortuna. Lo vedete, è carina. Volete presentarmi?

0: Guardate, Ruggero allontanò.
1: Ci penso io, Lisette, attenta, c'è il padrone.
0: Dov'è?
1: Sta ferma.